0: sì.
1: Una canzone molto sexy ad aprire l'appuntamento di oggi con il Rhythmic History Extended Version. Saranno in Francia Fer, tra un attimo, se state qui vi riporto nel 2001 con Alcazar.
0: Rhythmic History.
1: E siccome so che molti di voi stanno partendo per le vacanze proprio in questi giorni, come sempre vi ricordo, portateci in vacanza con voi. È semplicissimo farlo. Basta scaricare la nostra app sul vostro smartphone. Da lì non solo ci potete ascoltare in diretta streaming, ma come sempre vi ricordo, potete mandare i vostri messaggi alla diretta. L'avete già fatto? Avete scaricato? Allora provate a mandare un messaggino magari a noi che stiamo suonando la migliore dance storica. Tra un attimo Mario Pio e Picotto con No Name. Ritroveremo Step con Rhythm is a Dancer e Crazy the Party. Prima dal 2001.

0: album più venduto di Cher. Era il 1998, c'era Believe a metà del nostro viaggio. Ancora benvenuti su Disco Radio da me. Io sono Alessio Roisi, tra un attimo è Too Unlimited con Get Ready for This.
1: Let's make history.
2: Disco Radio Party Set. Disrupt and drop.
3: Grooving to the baseline.
4: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
5: Alla prima.

0: che siete in tanti ad aver scaricato l'app ufficiale di Disco Radio, continuate a farlo. Salutiamo Sandro da Genova, Marti da Cuneo e Vero da Milano, che hanno provato a inviare i loro messaggini proprio da lì, dall'app di Disco Radio. Fatelo anche voi. Io sono Alessio Roisi, continuo a farvi viaggiare nel tempo, lo facciamo ogni sera in diretta tra le 21 e le 22, ma salutiamo come sempre anche gli amici e le amiche che si sono appena svegliate al mattino tra le 5 e le 6 e ci ascoltano in replica. Tra un attimo Rickster con Night Moves, ritroveremo Mabel di Disco Disco Molto Figo, subito su Unlimited, Get Ready for This.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo

0: Anche se si tratta di un remix, il sound è inconfondibile, soprattutto la voce. Bob Marley, What Goes Around Comes Around. All'interno del programma che suona Dance Storica ritroviamo anche Wakefield, anno 94, Saturday Night.
1: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: ma l'avete vista la luna che c'è in cielo in queste notti? Ecco, a ricordarcelo Roland Brandt con la sua Moon's Waterfall. Si chiude qui l'appuntamento di oggi con la Storia del Ritmo. Io sono Alessia Luisi e vi aspetto puntuali alle 21 domani e in replica come sempre alle 5 del mattino.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la Storia del Ritmo su Disco Radio.
0: Ma grazie a Luisi, le 6:01. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ciao a tutti, sono Roby Bistretta qui questa mattina, anzi per le prossime due settimane con voi in questo appuntamento che vedo che tanti già battezzano in QBS, quasi belli svegli, ma il Fabri non c'è.
3: Ciao Fabri, sono Giusy.
0: Eh no, non c'è Giusy.
3: Buon caffè, gente. Ciao dalla Giusy.
0: Giusy, yeah, yeah. Ma qua, belli carichi comunque, mi piace. Sì, la Giusy è già così. Tanti altri messaggi sono arrivati al 3938 103.000. Prima di ascoltarli c'è Peggy Goo.

0: te di.
1: Buongiorno Roby, buongiorno Alessandria.
2: Ciao,
1: io volevo chiederti una cosa, ma vai, cosa dimmi. Significa vacanze, cioè? Ferie, pausa? Perché io ho provato a guardare nel mio vocabolario di italiano quello che ho a casa, però non ho trovato questi significati.
0: Sotto la B.
1: Cosa vuol dire? Cosa vuol dire vacanze? Ciao.
0: Andre, lascia, se non conosci le vacanze, lascia stare, perché poi ti piacciono, vuoi farle una volta, due, tre all'anno, spendi un sacco di soldi. Vai bene, se non conosci le vacanze, lascia stare.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
7: Ricalcolo percorso.
6: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
7: Destinazione raggiunta. Innovazione.
6: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
8: Vieni in Ambu a gustare il fuori menù Pole Position. Ambu è a Varese, Lecco, Meda, di Mercate Torri Bianche. Ti aspettiamo.
9: Ambu, mi piaci tu.
10: Ad agosto è tutto chiuso.
9: Non proprio.
10: Il concessionario?
9: Parisi Group è aperto.
10: Davvero?
11: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
10: Quindi siete aperti?
11: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
12: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
13: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
14: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
15: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
14: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
15: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
14: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
15: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
16: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita.

0: di Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
1: L'estate al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look, vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio, Bergamo. Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
2: Oh, hai cambiato auto?
1: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
2: Ci vado anch'io.
1: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Pervinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
3: Disco Radio.
4: Marco da Garbagnate dice: Roby, ma lo teniamo un bel tamarristori perché è ancora in giro per lavoro. Non so se definirlo tamarristori questo, ma sicuramente lo canterete tutti a squarciagola sul volume. Senti cosa arriva.

0: sempre bella anche questa versione di LB1 su Disco Radio. Siete con me, Roby Bistretta. Buongiorno. Chiudiamo l'argomento vacanze con questo messaggio, vai.
1: Buongiorno amici. Buongiorno. Sulle ali di questa canzone per chi va in ferie. Ora di balle, ecco. Che almeno si lavora bene il mese di agosto.
0: Fatturare.
1: Poi per le ferie a dicembre ci pensiamo.
0: Ah, ci vai.
1: Ciao.
0: Ciao, buongiorno, buona giornata. Saluto anche chi non si firma ma dice ancora 2 settimane vacanze, ma le passiamo dedicando i preparativi al matrimonio. Poi novembre, viaggione di nozze.

0: De San, un San, un sole che è molto caldo anche oggi. Il triangolino qua sul computer della radio dice allerta caldo. Si potremmo sfiorare i 40 gradi anche oggi, ma tra pochissimo, cari amici, parliamo di hobby, perché gli hobby possono portare l'amore. Allora facciamo una cosa, dai, 3938103000, andiamo alla scoperta dei vostri. Qual è il tuo hobby preferito? Dai, raccontalo a Disco Radio.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Tempo di news dalla redazione, le informazioni con Cinzia Morgante.
2: Eccoci.

0: Grazie Roberto, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Indimenticabile capitano Franco Baresi, lutto cittadino oggi a Milano. Alle 11, funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio, attesi migliaia di tifosi. Assente la squadra, impossibile il rientro del Milan dall'Australia. Hanno subito il furto mentre erano impegnati a spegnere l'incendio alla piattaforma ecologica di Novate Milanese, portati via attrezzature e dispositivi da un mezzo d'emergenza dei vigili del fuoco. Bottino intorno ai 25.000 euro, avviata una raccolta fondi online. Disastro ferroviario di Caluso, la Cassazione annulla a 8 anni dal grave incidente nel Canavese che costò la vita a un macchinista e un addetto e causò 23 feriti, processo da rifare per i due tecnici condannati. Calcio, Vasilij Azić lascia la Juve, il centrocampista montenegrino in prestito al Sassuolo fino al 30 giugno 2027 a fronte di un corrispettivo di 500.000 euro. Caro carburanti, sul tavolo del Consiglio dei Ministri di oggi, giovedì, scade lo sconto. Iran, il New York Times, Teheran e Oman vicini a un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Le news tornano tra un'ora.
1: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
2: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, scontato del 20%, tuo a 679,20 €. Approfittane subito in negozio online. MediaWorld.
3: Si parla di hobby, qual è il tuo, cosa ti piace? Magari far da mangiare, cucinare, giardinaggio, dai, raccontalo intanto, Jubel.

ready? Ready or not, su Disco Radio 1998, DJ Dado, ancora ciao a tutti, buon martedì mattina, buone vacanze a tutti quelli che stanno per raggiungere le mete turistiche, ma anche buon lavoro a tutti gli altri amici che devono ancora partire, quelli che devono ancora sudare in questo caldo martedì, ovunque, mare, montagna, lago, fa caldo ovunque, magari ci sono anche quelli che sono già pronti con i propri hobby. E attenzione, perché proprio quest'ultimi sono, diciamo, il nuovo cupido, nuovo Eros per la Gen Z, i più giovani che, diciamo, sempre, ma sono sempre attaccati al cellulare questi qua. Gen Z è che, diciamo, giovani mica tanto ormai, perché partono dal 97 e arrivano al 2012, cioè i primi hanno quasi 30 anni, giovani ma non giovanissimi. Ma cosa fanno? Grazie agli hobby cercano l'amore, sono stufi di tutte quelle app, dei social, andare a cercare le persone lì sopra. Allora hanno detto: ci tuffiamo nella vita vera grazie a degli interessi magari comuni, tipo la cucina. Ormai va per la maggiore sui social, tanti si iscrivono ai corsi di cucina.

0: proprio lì, in questa alchimia, in questo mix di ingredienti, magari sai, le mani si sfiorano e lì può nascere anche l'amore. Poi ci sono anche altri hobby, perché altri hobby tipo il teatro, c'è chi ha l'hobby del teatro, anche lì si lascia andare, cadono le maschere, se ne indossano delle altre, ma anche lì ci si può relazionare vis-à-vis e quindi da un hobby creare una relazione che poi non può, deve sfociare necessariamente nell'amore, anche una bella conoscenza, anche una bella amicizia, però si sta uscendo sempre di più dal web per tornare alla vita vera. Allora viva gli hobby, quelli che ci fanno sentire vivi e quelli che ci fanno staccare la testa. Ma il tuo qual è? Raccontacelo al 3938103000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredobagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
6: Gli hobby fanno trovare l'amore. Allora tu dove hai conosciuto l'amore della tua vita? In quale circostanza? Dove vi siete incontrati? 393 800 3000.

0: 7 di mattina, siete con me, Roby Mistretta. Abbiamo parlato di hobby che portano l'amore, il vostro hobby, quello di Veronica, è andare in moto. Ma allora abbiamo unito anche l'altra parte, quella amorosa. Dove avete conosciuto il vostro lui e la vostra
1: Ciao,
0: lei?
1: Ciao Disco Radio.
0: Buongiorno.
1: Io ho incontrato mio marito all'area cani. Lui portava il cane a una signora, io portavo il mio cane. A settembre sono 18 anni che siamo assieme. Ciao Disco Radio, buona estate.
0: Ma buona estate anche te, hai visto anche questo, magari portare a spasso il proprio cane non è proprio un hobby, però anche in quel caso fa scoccare la scintilla. E la tua dove scoccare?

0: Ma che io stavo pensando, ma i treni ad agosto, ma sono ancora in ritardo o sono punti? No, perché alle... ma si arriva alle 9, scusi, venga qua. Se arriva alle 9.
1: C'è la ricerca adesso che ti cambia la vita, no?
0: Ci cambia la vita?
1: No,
0: no, no, no, non scombussoliamo perché abbiamo detto che belli svegli sono in vacanza. Ma a un certo punto mi giro e trovo Marco. E dico, cosa ci fai qua? Non sei in vacanza anche tu? E invece no, cattivi belli svegli. E lo mettono a lavorare anche quando non ci sono. Ad agosto, con il caldo. E gli hanno staccato anche l'aria condizionata, vero?
1: Esatto.
0: Quindi adesso ricerca o...
1: Ricerca, facciamo? Dai, no, no. Perché...
0: Comanda tu adesso, no, cosa facciamo?
1: Proprio.
0: Allora alle 9:01 adesso.
2: Disco Radio.
0: Mamma mia, dai, stiamo creando confusione, secondo me. Gli amici che sono a casa, sai, quelli che poi accendono la radio alle 9. Dove sono i belli svegli? Chi c'è? Chi non c'è? C'è Marco, non c'è... Ciao, ciao a tutti, sono Roby Bistretta. Per le prossime settimane i belli svegli sono in vacanza. Quindi dalle 6 alle 10 ci svegliamo insieme con tante belle cose. Abbiamo parlato...

0: radio non c'è la ricerca che ti cambia la vita, ma a volte un incontro te lo può cambiare.
1: Ciao, Distoradio. Giorno. Cristina Dall'Imbiate.
0: Ciao, Cristina.
1: E praticamente mio marito l'ho conosciuto il 26 luglio del 1992.
0: Ti si ricorda la data perfetta?
1: Sua cugina, dicesi, mia collega, si è fatta male sua mamma, mi ha chiesto di andare a dargli un occhio e ho trovato lì i miei suoceri che hanno chiamato mio marito.
0: Cioè, il tuo futuro
1: e
0: marito.
1: E dal 26 luglio del 92 siamo assieme. Il 9 gennaio sono 34 anni che siamo sposati.
0: Cioè, adesso io voglio sapere anche che lavoro fai. Per ricordarti tutte le date così precise, precise, c'è tanto amore, ma c'è anche secondo me un lavoro che ha a che fare con i numeri, eh?

0: hobby, soprattutto la Gen Z non va più sulle chat, su Tinder e simili per trovare l'amore, ma grazie agli hobby. Allora qual è il tuo hobby?
1: Ciao Roby, sono Stefano da Cassano Magnago. I miei hobby e le mie passioni sono giochi di carte e Dungeons and Dragons. E ho conosciuto mia moglie in fumetteria mentre stavo cercando di comprare un manuale di Dungeons and Dragons. Era la proprietaria della fumetteria. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Te lo sei fatto regalare poi, dici la verità, dai, però vedi, gli hobby servono all'amore.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Questa estate vivi un viaggio straordinario. Il

0: porta alla scoperta dei ghiacciai di tutto il mondo. Emozionati con la mostra Ghiacciai di Sebastiao Salgado ed esplora le Alpi dei Ragazzi, museo tutto dedicato al cambiamento climatico. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Info su fortedibard.it.
1: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione? Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
2: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! Se lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile
3: svuota tutto!
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
6: Oh, hai cambiato auto?
5: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
6: Ci vado anch'io.
5: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Pervinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
7: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi. A Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA. Materassi da 50 anni.
8: Ad agosto è tutto chiuso.
9: Non proprio.
8: Il concessionario?
9: Parisi Group è aperto.
8: Davvero?
10: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
8: Quindi siete aperti?
10: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
11: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
12: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
13: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
12: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
13: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
12: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
13: Info 338 22 98 731. E comprooro.it.
14: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
15: Disco Radio. Sul finire del luglio 2000 Mauro Picotto ci ha regalato un disco pazzesco, direi quasi iconico. Quindi è il momento di alzare il volume. Su Disco Radio arriva Comodo. Rhythmic.

Bowsa su Disco Radio Magnetic nel nostro martedì mattina. Chiudiamo l'argomento hobby barra amore con il messaggio di Fabio da Monza, che al 393-800-3000 dice: sento che ognuno ha trovato l'amore della sua vita ovunque. Io a 50 anni ho girato tutta l'Italia, ma nemmeno una fidanzata. La fortuna sempre agli altri, dice. Ti mando un abbraccio e prima o poi arriverà, fidati, arriverà quella giusta. Ma tra pochissimo parliamo di una creator che ha creato a casa sua una cucina di un famoso cartone animato. Allora qual è quel cimelio, quell'oggetto di un film, un cartone animato che vorresti avere a casa tua? 393 800 3000.

0: radio nel nostro martedì mattina. Siete con me, Roby Mistretta, fino alle 10. E tra poco scopriamo che la cucina di un famosissimo cartone animato arriva nella vita reale grazie ad una creator. Ma qual è quell'oggetto, quel cimelio che vorresti tu nella tua vita? Non lo so, magari la spada laser, vorresti la DeLorean di Ritorno al Futuro. Cosa vorresti nella tua vita? 393-800-3000.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Arriva l'informazione dalla redazione per noi, c'è Cinzia Morgante.
2: Grazie Roby, buona giornata a tutti, ben ritrovati. A Como si è tuffato nel lago di notte dal pontile di Acquaseria e non è riemerso. Recuperato dai sommozzatori, arrivati da Torino il corpo di un 18enne, a dare l'allarme al 112 alcuni amici che erano con lui. Nel torinese una persona è stata investita da un treno a Trofarello, l'incidente all'altezza di un passaggio a livello, è stata trasportata all'ospedale CTO di Torino. Indimenticabile capitano Franco Baresi, lutto cittadino a Milano alle 11, funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio, attesi migliaia di tifosi, assente la squadra, impossibile il rientro del Milan dall'Australia. Calcio, la Juve a Hong Kong, domani l'amichevole contro il Chelsea, domani alle 13 aperta Milan-Inter, intanto stasera alle 18 si gioca Monza-Milan Futuro, porte aperte ai tifosi al centro sportivo Silvio e Luigi Berlusconi Monzello. Caro carburanti, sul tavolo del Consiglio dei Ministri di oggi, giovedì scade lo sconto, Ceuta alle 10 la riunione, in videoconferenza dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, le news tra un'ora al tempo di oggi.
3: Meteo. Ci attende un martedì all'insegna del sole tra Piemonte e Lombardia, solo la possibilità di qualche temporale di calore su Alpi e Prealpi, tra pomeriggio e sera. Caldo ed afa intensi sia di giorno che di notte, con minime ancora tropicali, le massime a Milano e Torino riusciranno anche a sfiorare i 36-37 gradi. Vi anticipo che questa fase stabile e di caldo proseguirà anche nei prossimi giorni. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati scaricando e consultando l'app di Trevi Meteo.
4: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
5: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Ciao Roby, vorrei la tasca di Doraemon, che di dentro c'è di tutto. Ciao.

0: 26, buon martedì, buona settimana, buone vacanze anche a tutti quelli che sono già magari alla playa, sono già in montagna oppure si stanno dedicando anche agli hobby. Dico, non vado in vacanza, ho un hobby e mi ci dedico. Ne abbiamo parlato prima per quanto riguarda la Gen Z e l'amore, ma c'è anche una creator, Nikki Adams, lei famosa sui social per il giardinaggio, ma che aveva in mente una cosa: ricreare da zero la cucina dei Simpson in casa sua. Voleva quell'iconica cucina che abbiamo visto quante volte nel cartone, migliaia. Allora lei, 3 mesi di duro lavoro, mai una pausa, ma in casa sua l'ha ricreata, dal pavimento a scacchi giallo e viola, tutti i mobili presi, colorati e ricolorati con quell'iconico viola, la lavastoviglie addirittura verde shocking, e ha trovato persino le tende dei Simpson gialle con le pannocchie. Lei poi ha postato il tutto sui suoi social, immagini che manco a dirvelo sono diventate virali, la gente che è impazzita, e chi non vorrebbe vivere o avere qualcosa visto magari in un cartone animato piuttosto che in un film, soprattutto cosa ne so, gli appassionati di Ritorno al Futuro, la DeLorean, chi non vorrebbe quella macchina, ma chi non vorrebbe tante altre cose che ha visto. Allora raccontaci quella cosa che vorresti a casa tua, quell'oggetto iconico che dici, ma sai che nel mio salotto, nella mia camera ci starebbero proprio bene, lo vorrei. Dai, raccontacelo al 393 800 3000. Intanto il forte di Bard regala sempre nuove emozioni. Ad agosto la grande fortezza della Valle d'Aosta ti aspetta tutti i giorni con i suoi musei, le mostre e i grandi eventi. È l'occasione perfetta per esplorare nuovi percorsi dedicati a un tema attualissimo: il cambiamento climatico. Scopri Ghiacciai, la straordinaria mostra fotografica di Sebastião Salgado, e avventurati nelle sale del museo Le Alpi dei Ragazzi, uno spazio interattivo pensato per capire come cambia il clima in montagna. Al Forte di Bard la scoperta è meraviglia. Tutte le info e biglietti sul sito fortedibard.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Edizione straordinaria da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato, c'è lo svuota tutto.
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia.
2: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
7: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
8: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredobagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
9: Cosa vorresti di un film o un cartone animato? Marco da Paraghibiago dice il cavò di Zio Paperone. Bello, è così quest'anno non vai in vacanza, ma ti tuffi comunque in quelle bellissime monete d'oro.

0: La dica. Macchina di ritorno al futuro in versione Lego vale uguale?
1: Sì.
0: Questo per, chiedo per un'amica. Ciao ciao.
1: Guarda, solo per questa risata che ci hai fatto per me vale, perché abbiamo parlato di cibeli, cose, di film che vorresti a casa tua. Certo, c'è anche chi dice non posso permettermi la DeLorean. Ah no, me la faccio io, costruisco quel Lego, la metto lì, la spolvero, ogni tanto mi fa sognare. Every time.

0: Ma va, ma che ci passa la voglia né di cantare né di ballare?
1: Un po' c'è passata la voglia di cantare.
0: C'è più la voce, Olga?
1: No, no, c'era la voce, tutto a posto. Bella, bella questa di JX e Fedez. Non so se hanno fatto la pace, perché sai che anche lì, insomma, spesso tra cantante e collaborazioni nascono poi problematiche.
0: Sì, loro avevano avuto piccoli screzzi che però teoricamente hanno risolto, poi non so se si frequentino ancora.
1: Vabbè, come stai?
0: Io
1: bello, abbronzato, abbronzatissimo, stato nella località in cui ho fatto la mia prima vacanza da ragazza.
0: Cioè?
1: Jesolo, no? Tu arrivi da Jesolo.
0: Io arrivo da Jesolo, magari c'è qualcuno che sta andando a Jesolo in queste ore. No.
1: 10 e 2 minuti. O magari c'è qualcuno che è stato, che è lì fisicamente adesso, che ci ascolta tramite app. Sai che tanti ci portano in vacanze, quindi sicuramente da questa bellissima dal vento potrebbe esserci qualcuno sintonizzato. Come stai, Robby? Come è stata la sveglia? Primo pensiero della sveglia di questo martedì mattina.
0: Ma a che ora andrò a dormire stasera?
1: Appena torno a casa faccio riposino. Questo spesso è il primo pensiero del risveglio.
0: Sì, no, è stato dai, dormo di bimbi oggi pomeriggio quasi quasi. Anch'io vado con loro.
1: Salutiamo tutti quelli neon genitori all'ascolto. Insomma, un bel da fare, inizia il nostro appuntamento. Ciao Robby, a domani con la novità di Peggy Goo.

iniziamo con una bella novità su Disco Radio, come sempre, ogni ora apre sempre con un disco nuovo. Abbiamo scelto Peggy Gou, Ride the Star, con Woman. 10 e 5 minuti, un martedì d'agosto. In vostra compagnia, questa cosa è fondamentale, con tante cose che ci racconteremo. La mia voce, Olga, sarà con voi fino alle 13, anche di questo martedì. Quindi, buongiorno, buongiorno a chi mi scrive: ma volete ridere? Si può che sono stata in vacanza in Egitto e mi sono bruciato al sole stando in spiaggia un giorno solo. Beh, Egitto, senza protezione. E poi, specialmente se non sei uno che prende sole, bastano poche ore per essere fritto letteralmente, come una verdura in pastella, in pratica. Mi raccomando, la protezione, faccio un po' la mamma. Si avvicina l'appuntamento con la dance storica, il nostro Rhythmic History tornerà. Intanto ci godiamo il viaggio con

anche in questo martedì mattina. Lui fa questi show visivi incredibili, unisce proprio arte digitale, musica, tecnologia. Sarà in Italia a settembre con varie date, con verificate, insomma, se avete voglia di ascoltarlo e vederlo live. Dico vederlo perché veramente i suoi spettacoli hanno queste performance digitali futuristiche che si muovono, è come essere, non so, a vedersi un film, non solo ad ascoltare un concerto. Tra poco il 1994 rivivrà con la hit che abbiamo scelto nel nostro Rhythmic History.

0: 2022.
1: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
2: Ad agosto è tutto chiuso.
3: Non proprio.
2: Il concessionario?
3: Parisi Group è aperto.
2: Davvero?
4: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
2: Quindi siete aperti?
4: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
1: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
5: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! Se lo svuota tutto!
6: Non farti sfuggire le incredibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia.
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile
6: svuota tutto.
1: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
8: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
9: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
10: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi. A Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA. Materassi da 50 anni.
11: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
12: Allora vai da Brum Brum. A Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
11: Brum Brum.
12: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
11: Wow, allora vado da Brum Brum.
12: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
13: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Car Cox Invites. Open Air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
14: Disco Radio.
15: Ben ritrovati su Disco Radio. Buona giornata, davvero, di cuore. La musica è qui per questo, per sostenerci al meglio. C'è una hit che ha fatto la storia del ritmo nel 1994. Riascoltiamo la voce di Corona. Rhythmic.

Disco Radio, 10:22 minuti, come Olga in diretta, anche la hit di Ave, questa Meet Me in the Dark, è meravigliosa. Allora, sapete che abbiamo sempre degli argomenti, insomma, che di ora in ora cambiano. Oggi, come ogni martedì, avremo anche uno spazio dedicato all'arte, ma partiamo con le cose che ci mettono a disagio. Cose, situazioni, frasi, persone, perché no, anche situazioni che vi mettono a disagio. Ce ne basta una, al 393 800 3000, che vi fanno sentire un po' scomodi e perché

radio Anywhere c'è di Mark & Cremont tra le nostre hit di questo bel martedì d'estate. Quindi il tema è cose che vi mettono a disagio, situazioni, persone, atteggiamenti, al 393-800-3000. Intanto ne approfitto per abbracciare e salutare chi manda foto, testimonianza di vacanze iniziate, sorrisi bellissimi, questa famiglia che è in spiaggia per esempio su una delle

0: dell'Isola d'Elba. Sergio, Matilde, Filippo, Daniela, ciao ragazzi, buona vacanza. C'è una cosa che nonostante il tempo passi continua a metterci a disagio: andiamo in spiaggia anche noi tra poco.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Per noi su Disco Radio è tornata anche Cinzia Morgante con l'attualità di Link. Buongiorno Cinzia e ben ritrovata.
2: Mille grazie Olga, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Ciao capitano, leggenda immortale, Milano dall'addio a Franco Baresi, lutto cittadino, alle 11, funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio, attesi migliaia di tifosi, assente la squadra, impossibile il rientro del Milan dall'Australia. Treni cancellati tra Chieri e Trofarello e forti ritardi sulla linea. Un uomo è stato investito da un convoglio all'altezza di un passaggio a livello. È stato trasportato all'ospedale CTO di Torino. Como si è tuffato nel lago di notte dal pontile di Acquaseria e non è riemerso. Recuperato dai sommozzatori, arrivati da Torino il corpo di un 18enne. A dare l'allarme al 112, alcuni amici che erano con lui. Calcio, la Juve a Hong Kong, domani l'amichevole con il Chelsea, domani alle 13 a Perth, Milan-Inter, intanto stasera alle 18 si gioca Monza-Milan Futuro. Porti aperti ai tifosi al centro sportivo Silvio e Luigi Berlusconi Monzello. Caro carburanti, sul tavolo del Consiglio dei Ministri di oggi, giovedì scade lo sconto, Ceuta, riunione in videoconferenza dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. Migranti, 17 morti nel tentativo di raggiungere a nuoto le Baleari in seguito a un naufragio. Le news tornano tra un'ora.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
3: Oh. Y'all ready for this?
4: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
5: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
0: Mette a disagio chi? Quale situazione? Intanto From Disco to Disco.

0: Regina con la sua Day by Day su Disco Radio, come Olga nel From Disco to Disco appena ascoltato. Cose che vi mettono a disagio, chi, cosa, persone, situazioni, 3938 103.000. C'è una tematica molto ricorrente nei vostri messaggi, ma tra poco li ascoltiamo. Tra le cose che ancora ci mettono a disagio c'è il mettersi in costume, eh? Anche voi avete raggiunto la serenità e l'accettazione del vostro corpo, sta cosa di mettervi in costume ancora vi crea un po' disagio? Ovviamente poi con l'età, io penso con l'età che avanza questa cosa migliora fino a diventare una menata del passato, non è ovviamente legata realmente al corpo, no? Magro, grasso, in forma che sia, è più un discorso interiore, psicologico. Lo slogan dell'estate, ve lo dico, è: se hai un corpo sei pronta per la spiaggia, sei pronto per la spiaggia. Non c'è nessuna prova da superare se non l'idea che ci sia una prova da superare. Il punto è come si fa a fregarsene un po' di questa menata che forse ancora un po' ci accompagna. Il problema non è il corpo, ma il pensare che le misure del corpo siano legate al nostro valore come persone, dicono gli psicologi bravi. Noi non siamo un corpo, abbiamo un corpo e in quel corpo siamo persone, appunto. Il corpo è una casa, è un luogo che ci ospita e nel quale noi facciamo esperienze. Le risposte, le domande comunque stanno dentro, non fuori, quindi inutile sarà guardare social, non social, mille menate, c'è un discorso di autostima. Una persona che ha fiducia in se stessa non accetta il ricatto sociale del dover essere la fotocopia di qualcun altro, vero? Somigliante a un modello prestabilito, chi se ne frega? E se usassimo quelle energie che tanto usiamo per criticare, lamentarci, per vivere, esistere e fare esperienza anche della spiaggia, quindi non perdetevi la spiaggia, il mare e le nuotate, siate gentili con il vostro corpo, questa è l'estate perfetta per fare un po' un cambiamento di occhi, ecco, di sguardo, questo è quello che deve cambiare. Quindi la menata del costume l'abbiamo superata, cosa vi mette a disagio? Chi, cosa, come, perché? 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
6: Ben ritrovati su Disco Radio, quindi tematica legata al costume sbrogliata, cosa vi mette a disagio o chi? Intanto le

0: Harry, The Boss Sean, quindi cose che ci mettono a disagio. Che cosa? Persone, situazioni. I vostri messaggi li ascoltiamo subito.
1: Buongiorno, Ruggero da Bergamo.
0: Ciao Ruggero.
1: A me mi mette a disagio quando fai la doccia al mare, che c'hai tutti i rotolini della pancia e ti vengono lì quelli belli fisicati.
0: Belli.
1: Lì mi mette un po' a disagio. Però se calcolo i miei 62 anni e loro i loro 35, mi sa che sono ancora meglio io. Un bacione, siete grandi, Ruggero da Bergamo.
0: Ha già la voce simpatica, Ruggero. Ruggero, non c'è un meglio o un peggio, sono corpi diversi, poi insomma quando sei giovane, come diceva la mia nonna, sono tutti belli giovani, vero? Grandi Ruggero, sono convinta che fai ancora la tua porca figura. Destiny's Child, c'è cioè Survive.

0: Vabbè, le Destiny's Child con Survivor, è sempre bello ritrovarle su Disco Radio. Ben ritrovati, cose che vi mettono a disagio. Miriam D'Abra manda questo messaggio:
1: quando mi scambiano per un ragazzo perché ho i capelli corti e mi dicono che ho sbagliato bagno. Sprofondo.
0: Miriam, dobbiamo neutralizzare questa cosa, allora vediamo un po' di capirla meglio. Sono le 11. Disco Radio. Effettivamente ci sono persone che hanno caratteristiche, donne e ragazze che hanno caratteristiche per esempio androgene, cioè che hanno questo aspetto che unisce caratteristiche maschili e femminili, belle, bellissime. Come possiamo neutralizzare questa cosa, Miriam? Potresti rispondere simpaticamente: guardi, se vuole venire con me in bagno, il mostro che sono nel bagno giusto, perché secondo me bisogna trovare una risposta simpatica da dare, no? Che uno lo fa magari anche in buona fede, però comunque vanno neutralizzate queste cose. Pensaci, Miriam, pensaci. La novità di Kigo l'ascoltiamo a tutto volume con Max McKnown, questa è Take Me.

la novità di Kygo e Max McKnown ha proprio questi suoni. Io sono felice, noi siamo felici della vostra felicità, quindi condividiamo bellezza anche al 3938103000. Chi è in vacanza e ci porta e testimonia foto di sorrisi, di spiagge, di acque cristalline, noi siamo felici per voi. Per esempio, in questo istante esatto, tramite app, ci ascoltano dalla Puglia, da San Cataldo di Lecce, giusto? Un saluto da Lucrezia, dalla piccola Iris. Iris ha pochi mesi, ma c'è il primo bagnetto per Iris questa, guarda che bella. Guarda che belli che sono i nostri ascoltatori. Chi o cosa vi mette a disagio nella vita? Si parlava di prove costume e costumi, intanto Robin Schulz, Better Times.

0: Radio Milk, David Guetta, bella questa Just The Way You Are. Nel nostro viaggio parliamo di situazioni, cose, persone che ci mettono a disagio. C'è tutta una tematica legata ai parenti che riescono perfettamente a dire la cosa sbagliata al momento sbagliato. In realtà è la cosa giusta, perché è una cosa che ci mette a disagio, una cosa sulla quale noi dovremmo un po' lavorare, perché è un punto, è un po' un nostro nervo scoperto di solito. Tania, un abbraccio grande. Momento un po' delicato economicamente parlando per Tania, che è la situazione lavorativa precaria, forse non c'è proprio il lavoro. Dai Tania, che sta arrivando la svolta. Sento che a settembre potrebbe esserci un cambiamento. Forza.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
7: Oh, hai cambiato auto?
8: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
7: Ci vado anch'io.
8: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Pervinzago 73 d'Esio, e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
9: Edizione straordinaria. Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato. C'è lo svuota tutto.
10: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia.
11: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
13: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno.

0: letti, materassi e fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com. Questa estate vivi un viaggio straordinario. Il Forte di Bard ti porta alla scoperta dei ghiacciai di tutto il mondo. Emozionati con la mostra Ghiacciai di Sebastiao Salgado ed esplora le Alpi dei Ragazzi. Museo tutto dedicato al cambiamento climatico. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Info su fortedibard.it.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
2: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
3: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
5: Info 338 22 98 703 e comprooro.it.
6: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
7: Disco Radio.
8: Ben ritrovati e buon martedì, buon viaggio, buone vacanze. La Danza Storica ha questo appuntamento immancabile tutte le ore su Disco Radio Rhythmic History. E dal 2003 questa hit che ritorna.
7: Rhythmic History.

Anche questa We Are Free alle 11:20 minuti. Vacanzieri, grazie per essere con noi. Saluto chi sta partendo finalmente per il suo di viaggio. E poi chi, cioè chi ci ascolta da posti freschissimi. C'è chi ha scelto questo meraviglioso parco, un parco bellissimo, insomma, che sta in zona Sondrio. E lì, in zona Bormio, ci ascolta. Ciao Max!

0: Grace si chiama Feed the Vibe. Bob Sinclair ci mette il suo zampino magico con John Tolman alla voce. Insomma, questa è la nostra hit, una bella collaborazione estiva. Cari ascoltatori, l'applicazione so che l'avete scaricato, almeno questo risulta da tutti i messaggi che stanno arrivando. Se nel caso non l'aveste ancora fatto, è gratis, fatelo, in modo per portarci sempre sempre con voi.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Su Disco Radio accogliamo anche Cinzia Morgante, tornata con l'attualità di Link. Buongiorno Cinzia e ben ritrovata.
2: Mille grazie Olga, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Bandiere del Milan, applausi e cori, rose bianche e rosse. Ciao capitano, leggenda immortale. A Sant'Ambrogio l'addio a Franco Baresi. Folla anche fuori dalla Basilica, giornata di lutto cittadino a Milano. Treni cancellati tra Chieri e Trofarello e forti ritardi sulla linea. Un uomo è stato investito da un convoglio all'altezza di un passaggio a livello. È stato trasportato all'ospedale CTO di Torino. Como si è tuffato nel lago di notte dal pontile di Acquaseria e non è riemerso. Recuperato dai sommozzatori, arrivati da Torino il corpo di un 18enne. A dare l'allarme al 112, alcuni amici che erano con lui. Gestione illecita e traffico illecito di rifiuti, controlli negli sfascia carrozze della provincia di Milano e di Monza, 6 perquisizioni, 10 denunciati. Calcio amichevoli estive, alle 18 si gioca a Monza Milan Futuro, porte aperte ai tifosi al centro sportivo Silvio Luigi Berlusconi Monzello. C'è stata una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 vicino Pisa, avvertita anche a Lucca, Massa Carrara, Livorno, persone in strada. È tutto per le news, c'è Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Continua a dominare in politica il campo largo la questione di Conte e Schlein, ma soprattutto la questione non solo di chi appunto guiderà la coalizione di centrosinistra nelle prossime elezioni, ma su quale linea in politica internazionale, perché la questione agitata proprio dal leader dei 5 Stelle è quella dell'Ucraina. Basta dare armi a Kiev, se io diventassi premier per prima cosa chiamerei Zelensky e Putin, come dire fate la pace. Qualcuno potrebbe pensare allora votiamo tutti Conte se fosse così facile, ma in realtà quello che ha detto il leader dei 5 Stelle, che ha provocato un grave sconquasso proprio nella coalizione potenziale del campo largo, è: di questa cosa decideremo nelle primarie, come a fare una sorta di referendum sul

0: tema pace e guerra, sul tema continuare a armare Kiev oppure smetterla e chiedere un'immediata tregua. Su questo è stata proprio Elie Schlein a dire molto chiaramente: no, non funziona così. Prima si fa il programma comune e poi si va alle primarie sulla leadership. Non è che può diventare tutta una sorta di referendum interno, tra l'altro con spinte e controspinte, con una concorrenza molto più forte su questo tema, su cui nessuno può pensare che parta favorito chi dice continuiamo a dare le armi. Sono quelle classiche scelte che attengono alla linea politica e attengono soprattutto alla coerenza delle forze politiche più che alla determinazione di ciò che può essere più popolare tra gli elettori potenziali. Ed è per questo che la spaccatura che si è originata è la più grave da quando si è cominciato a parlare del campo largo, perché riguarda sia la sostanza sia la forma, sia la linea politica in politica internazionale, sia le modalità con cui si decide qual è la linea e chi deve sostenerla al più alto livello, cioè chi è il candidato anti-Meloni.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
2: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a €1.248,65. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Arrivano 4 hit. Andiamo a scoprire cose gratuite da fare ad agosto per chi resta in città tra poco.

0: Disco Radio, anche la hit di Martin Garrix e Ed Sheeran ritorna nel From Disco to Disco appena ascoltato come Olga in diretta alle 11.46 minuti. Parliamo di cose belle e gratis da fare ad agosto, in un'estate caratterizzata da temperature folli. Sicuramente il cinema e i musei sono, diciamo, rifugi climatici, cioè spazi chiusi con aria condizionata in cui godersi un tempo di arte e di piacere. Parlando di arte, se abitate Milano e provincia, c'è la Pinacoteca Ambrosiana che apre gratis per tutto il mese d'agosto per voi. Quindi si potranno vedere gratis sia la Pinacoteca Ambrosiana che la Cripta di San Sepolcro. Basta esibire all'ingresso la carta d'identità, per capirci. Tra l'altro, la Pinacoteca Ambrosiana, se ancora non l'avete vista, conserva alcuni dei capolavori più importanti della storia dell'arte: Caravaggio, Raffaello, Botticelli, Tiziano, ma non solo. A Torino, per gli amanti di natura e scienza, c'è il Museo di Scienze Naturali che garantisce l'ingresso gratuito per tutti per tutto l'arco del mese, dall'1 al 31 di agosto. Questo a Torino, quindi uno magari non ci va solo per questo, ma si organizza una bella gita e poi si ricorda che il Museo di Scienze Naturali ha pure l'ingresso gratis. A Bergamo vi segnalo, in occasione del Santo Patrono, che sarà il 26 agosto, l'apertura straordinaria e gratuita del Museo Civico di Scienze Naturali di Bergamo, che sta in Piazza della Cittadella, anche qui una città bellissima da visitare. Brescia pure offre, ascoltatori bresciani di provincia di Brescia, ad agosto i musei civici di Brescia, tutti i musei civici, saranno gratuiti per voi, per i residenti e per i nati in provincia. Insomma, un bel po' di cose da fare gratuite anche per noi che restiamo in città.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
6: Benvenuti su Disco Radio, come sempre ben ritrovati, grazie per essere dei nostri. Come Olga, fino alle 13 c'è anche la hit di Google, si chiama Moving to the Sun.

Eva Rosoler con Sofia su Disco Radio, parlavamo di arte, abbiamo scoperto, abbiamo condiviso musei aperti gratuitamente nel mese di agosto che potete magari visitare. A Torino c'è il Museo di Scienze Naturali per Tutti, a Milano per milanesi e chi abita in provincia c'è la Pinacoteca Ambrosiana e anche la Cripta di San Sepolcro. A Bergamo c'è il 26 agosto, in realtà, l'apertura straordinaria per tutti del Museo Civico di Scienze Naturali. A Brescia, per gli amici bresciani di provincia, i Musei Civici di Brescia per tutto il mese. E poi ringrazio Simona da Bergamo, che ci ricorda che con l'abbonamento dei Musei Lombardia, i musei sono praticamente, c'è l'ingresso gratis ai musei lombardi che aderiscono all'iniziativa per tutto l'anno. E anche i musei del Piemonte e della Val d'Aosta che aderiscono all'iniziativa, costa 52 euro all'anno e veramente sono tutti musei, insomma, per tutto l'anno. Pochi secondi a mezzogiorno. Disco Radio. È uno di quei regali da fare per chi magari vi sta vicino, è in coppia, è un amico, è un figlio, è un parente che ama girare per, magari già lo conosce perché se ama girare per musei non solo. Può essere che questa destra la conosca già, però l'abbonamento Musei Lombardia, Val d'Aosta e Piemonte, insomma, ha un costo relativo ed è un bellissimo regalo da fare. La novità, ripartiamo da qui, Swedish House Mafia e Licky Lee, io l'ascolto per la prima volta con voi, questa è Happiness is on Set.

Disco Radio, la novità è questa, Happiness is so sad, si dice Osmefia, e Licky Lee, mi stavo chiedendo il significato di questa hit, cosa vuol dire che la felicità è così triste? Vuol dire che i momenti di piacere, di felicità ovviamente durano tot e poi finiscono, inevitabilmente portando la malinconia del momento, il ricordo, la tristezza legata alla fine di quel momento di piacere. Insomma ragazzi, a noi piace essere infelici, a noi esseri umani, perché siamo sempre un po' focalizzati lì, di fatto la vita è una danza che si alterna di felicità e infelicità, di piacere, non piacere. Occorre essere, come noi lo siamo, ballerini dalle gambe veloci per danzare un po' la musica che suona, la vita, però. Ritmi History tra poco, ritorna Lady Gaga, la sua grinta, la sua energia.

0: Walker fa Max con Fate su Disco Radio, mezzogiorno e 9 minuti. Alan Walker, amato, famosissimo DJ, producer, lui di fatto ha la doppia cittadinanza, perché mi è nato in Inghilterra, ha un papà inglese, ma la mamma è norvegese, quindi è cresciuto proprio in Norvegia, infatti ha la doppia cittadinanza e poi insomma ha tutto un suo stile unico e particolare. Il Rhythmikiss ritornerà tra poco per portarci nel magico 1996.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
4: Ricalcolo percorso.
3: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
4: Destinazione raggiunta. Innovazione.
3: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
5: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
6: Ambù, mi piaci tu.
7: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
8: Ad agosto è tutto chiuso.
9: Non proprio.
8: Il concessionario?
9: Parisi Group è aperto.
8: Davvero?
10: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
8: Quindi siete aperti?
10: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
11: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
12: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
13: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
12: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
13: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
12: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
13: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
14: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
15: L'estate al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
16: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
15: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
16: Brum Brum.
15: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
16: Wow, allora vado da Brum Brum.
15: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
1: Disco Radio.
0: Eccoci con la Dance Storica. Ogni sera poi, se volete, dalle 21 nei viaggi

Disco Radio, il nostro viaggio con le hit più ritmate della città, ha previsto anche Samurai J, la sua Flamenco Paranoia. Qui mi nasce Napoli, ha questo nome d'arte molto simpatico, che deriva dal fatto che Jay è l'abbreviazione, diciamo, di Gennaro, Jay per gli amici. E poi un amico una volta l'ha visto con sto codino, con questi abiti larghi, gli ha detto, probabilmente era anche una battuta nata in macchina nei soliti viaggi, ma sembra un samurai. E da lì lui ha adottato come nome d'arte questo, Samurai J, simpatico. La mamma, grande amante della musica, da lei ha ereditato, diciamo così, questa passione poi per fare musica. DB Boulevard e Moni, strepitosa questa Point of View.

0: Torse dai, Fun Favor su Disco Radio, mezzogiorno e 28 minuti, visto che oggi è la giornata mondiale di questo rapace molto affascinante che è il gufo. Abbiamo un po' di notizie buone dal sul fronte animali, ambiente, natura. Quindi di questo parliamo tra poco. Buone nuove dal mondo animale.
1: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
2: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
3: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets. Per te il 70% di sconto sul prezzo outlet

0: su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
1: Vi accompagniamo, benvenuti. Buona pausa pranzo su Disco Radio con il From Disco to Disco. La prima hit è Bring Your Love. Disco.

0: Disco Radio, eccoci qua, mezzogiorno e 41 minuti, buona pausa pranzo, viaggiamo con il From Disco to Disco, abbiamo ascoltato 4 hit, le più ritmate, senza alcuna interruzione, con noi ancora i suoni di Sandy B, strepitosa questa Make the World Go Round. Abbiamo buone nuove dal fronte animale, fa caldo per tutti, anche per gli animali che nel 2026 devono ancora scarrozzare con 59 gradi all'ombra turisti in giro per la città, per esempio di Palermo. Palermo dice finalmente addio alle carrozzelle trainate dai cavalli. Entro un anno le famose botticelle devono essere convertite in veicoli elettrici. Evviva, evviva. Abbiamo una storia anche di libertà ritrovata. Dopo essere stata sfruttata per 40 anni in un circo portoghese, l'elefantessa Julie è finalmente libera, vivrà in un santuario enorme pieno di verde. È stata catturata che era piccola piccola in Africa, e poi lì ha vissuto 40 anni fra gabbie e spettacoli vari. È un elefante africano, questo vuol dire che può vivere anche fino a 70, 75, 80 anni, quindi Giulia ha ancora un po' di anni davanti a sé in cui vivere in libertà, forza. E poi andiamo in Abruzzo, meraviglioso Abruzzo, la nostra Cinzia Morgante arriva proprio da lì. È stata avvistata con due cuccioli la figlia di Amarena, l'unica figlia di Amarena, si chiama Gabbietta. Vi ricordate Amarena, quell'orsa meravigliosa, marsicana, pacifica, che aveva perso questa diffidenza per l'uomo e si aggirava spesso nei centri abitati senza essere mai aggressiva. C'era chi l'aspettava addirittura per fotografarla. Ecco, è stata uccisa, fucilata qualche anno fa, c'è un processo giudiziario tuttora in corso. I suoi cuccioli sono sopravvissuti, sono monitorati. E la figlia femmina Gabbietta è stata avvistata proprio in Abruzzo con due cuccioli. Questa è una bellissima notizia sicuramente per tutti. Il forte di Bard regala sempre nuove emozioni. Ad agosto la grande fortezza della Val d'Aosta ti aspetta tutti i giorni con i suoi musei, le mostre e i grandi eventi. È l'occasione perfetta per esplorare i nuovi percorsi dedicati a un tema attualissimo, che è il cambiamento climatico. Scopri Ghiacciai, per esempio, la straordinaria mostra fotografica di Sebastiano Salgado, e avventurati nelle sale del museo Le Alpi dei Ragazzi, che è uno spazio interattivo pensato per capire come cambia il clima in montagna. Tra l'altro è Salgado è la giusta pronuncia. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Tutte le info e biglietti su fortedibard.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
6: Martedì, ben atterrati tra le nostre frequenze, buone, nuove, dalla natura, che fanno bene al cuore di tutti.

0: Calò che Khalid su Disco Radio. Prima parlavamo di arte, abbiamo dato dei musei gratuiti aperti ad agosto e voi ci
1: chiedete
0: questo.
1: Quindi Olga, dici che la Pinacoteca di Milano è aperta per il mese d'agosto gratis? Ho capito bene? Grazie.
0: Grazie.
1: Ciao,
0: grazie,
1: sono Lianis.
0: Grazie Lianis, che mi permetti di fare questa precisazione. Non è la Pinacoteca di Brera quella che è aperta gratis, eh? È l'altra Pinacoteca, la Pinacoteca Ambrosiana, aperta gratis per tutti i milanesi e per chi abita in provincia per tutto il mese d'agosto.

Osner, tutti l'abbiamo conosciuto con questa I Took a Pill in Ibiza. Ben ritrovati su Disco Radio, il nostro appuntamento come oggi ancora per qualche minuto fino alle 13. Il nostro Don è in avvicinamento, mi sembra di vedere laggiù in fondo, sì sì che arriva. Stop in the Giants intanto, Loser.

0: Loser su Disco Radio, lei la Sofine Giants. Caro mio donna, tu per caso hai aggiornamenti buongiorno sulla situazione sentimentale di Sophie, di Sofine Giants?
1: Beh, Sofine Giants si è sposata in grandissimo segreto qualche mese fa, senza aver detto niente a nessuno, e sicuramente, ragazzi, è una cosa bella e pregiata, perché in un mondo dove tutto va in sovraesposizione, tenere per sé i sentimenti è una cosa che io adoro tantissimo.
0: Vero.
1: Quindi brava Sophie.
0: Grande Sophie, tra l'altro compagno di lunga data, cioè non è che vi è piaciuta, esatto, vista il compagno storico con il quale stava da una vita, detto, sai che c'è, che è arrivato il momento di convolare nozze.
1: Esatto,
0: vuoi
1: il giusto
0: momento.
1: Vuoi tu
0: donna prendere questa radio come tua sposa e promettere di essere fedele sempre?
1: Ovviamente sì, like every single day. Ed è arrivata Luna.
2: Disco Radio.
1: E tutti si domandarono, ma nel menù di Olga oggi per festeggiare
0: ah,
1: questo
0: ragazzi,
1: matrimonio?
0: Caspita, ci vorrebbero 25 minuti. Oggi faccio la pasta con l'aglione. L'aglione è un aglio molto grande, che arriva dalla Toscana, dalla provincia di Arezzo. È un aglio grande, non sa, è più dolcino, non ha quell'odore proprio dell'aglio. Viene, non so se la sai cucinare la pasta d'aglione, si frulla, si mette poi con un pochino di olio, rimane poi questa crema meravigliosa che ti avvolge il palato, e si fa la pasta in questo modo.
1: Io l'unica cosa che temo è che adesso tutti i nostri ascoltatori inizieranno a fare le rime con aglione, e io vi pregherei di non farlo. Non fatelo, non fatelo poco, fatelo tanto. Vabbè, c'è la novità di Joel Corey, si chiama Whisper con l'aglione.
0: Vi lascio con il bellone di Don Cash.

0: Whisper, Joel Corry, 3 minuti trascorsi dopo le 13. Buon martedì 4 agosto. Stiamo dando i numeri e rime in aglione.
1: E mentre mangi la pasta con l'aglione,
0: aglione, sì,
1: scordati dati, con questo caldo, sì, di metterti il maglione.
0: Beh, poteva andare peggione, molto peggione.
1: Tanto di evitare.
0: Bravo,
1: dai,
0: bravo, hai fatto bene a evitare. Bravo, bravo, bravo. 13 e 4 minuti, benvenuti nella nostra family, la family del pranzo. Allora, Disco Radio Lovers, iniziamo con il primo argomento. La regia mi dice no, mi dice sì, mi dice no. Va bene, allora parliamone di una borsa che dentro c'ha i funghi. Cioè, non è incredibile, ma vero, è l'ultimo grido alla moda, è la borsa con dentro i funghi. No, io non ci posso credere, non i funghi quelli che vi immaginate voi, non i funghi trifolati, ma i funghi, le muffe. Ecco, voglio sapere una cosa che ti fa tanto schifo. Mi fa schifo tantissimo cosa? 393 800 3000.